0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Esho ngulu hino sikale tawane kopeki lwanzo.
2: Erivereria esho nzuri mulavera ma projet yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mbiriri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
1: Ekopeki lwanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropwe bayoli.
2: Hau mane kopeki lwanzo akagala omobuuma.
3: Wawe bacha kwa mamaka moyo tulebu tempo e kambali ni mulumbi tukwa mimiasi yutu wabiru wetri kaniria wako chinibachiko nocho moto ebu tempo ni beni.
4: Enda bia shongolo yen, sikana bibawa
5: na dani mweusi.

0: La mia canna come la caccia c'è la caola di un mobiale.
1: E gli è sabuni di acutua! Caccia a me!
2: Wabruca come un colava napa mondo va qui, rabati!
1: In giù mano io a caccia via sanam! Camo te sabuni e saibu! Ibu a cagni le caraia che frede!
2: Cuno cuno aiuta e le saibu!
3: Cande ci si ci sabuni che tu tanga non è pataro yage!
1: E te cande c'ho naccio! Mulo musa per riangaglia gli ronde le saibu!
3: Le chine monanga napuri reggio, gli avrebbe a niente se so sella!
1: Ha! I geni nasci io ni e ble! Pure ne fosse io ci gnugno c'è perica! Gli anni greco ci saibu! Non fammi la laia io puti a shonganga! Pure mi stari e gli sacro!
4: Ma non vuoi a marche, cozze o modelle, c'è c'è menye calo, e ci gatta fauti saia, e cenro, ciocco vende. O come non vuoi a saibu o shonganga, pure a megongo! Non come a bonda, cuore e ci gnugno c'è perica!
5: Saibu! E na sukulaka tsungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
8: piki piki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo! Parfum incomparable!
2: Kono kunye yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako ono tuka kudomo sabuni ye Saibu. Mwama ye teriko koto mwa ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
2: Ningungu yumuka.
10: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vya tumika ndani ya jamii yako?
11: Uongozi bora unaanza na samani muhimu uwazi.
10: Lakini uwazi ni nini?
11: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
10: Sasa, ni kumaanisha nini?
11: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu. Inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
10: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
11: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
10: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
11: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
12: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
13: Bakala ni vanja vavutembo eri tukira mayenga mareve obukoni werihimbikwa ne bola gundibujo erihika omochi bungo chetu chobunyasa no momaka wetu tukwame ndeke ndeke eshonzira esheri tunga mobute ya wetu ono ni mubiri wa bakalani busi.
14: Eruhana kutsebu, ereheta narindoboka kutsebu, erisala ebebe ebiminyikalo byobukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebyakapururu.
13: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae itwa ya luba ehiri etilamiro busireri ibiseka.
14: Omundu oyo abrahembekwa nobukoniwa ebola, omulamu akasaluba amahikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byama wa habwa omubatsi goluba etukandibia etwa mabika kiria na rero muisa ware saboka kanditwa mabika kiria itwe na behanda be kuwetu.
13: Ebola ni bukoni obu kasi alirana okwila vera amaweze omomoveri omukoni oyulia hola no bukoni kute oyulwere obukoni nga ngolunza amatande evisalo omusase amavi.
14: Tukai kakiraya omanzera ya rinaba okobiala amaweze haumana kasabu kute ejele hidro alkoholike.
13: Eribu waluwa omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritendi tula okovindu viwe no lunza na matande nevisalo no musasi na mavi wiwe neri kwa maamahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya evihanda vyetu.
14: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obwa Ebola.

0: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Yara.
2: Oh yeah.